Ci sono messo ma cantas che ma tappi su il canci che ora scone i mappi paginio canci ma guantandaggia compagnespa Katikuska manta, uyespa compagna katikuska manta. Sumanja, yuyachi, cantito kuna y mata, uyachispa, kaichishi, horas, kaituta, sábado tuta y mapika, kankuna y mawan, tandaja, compañaspa, katishunganska kuna, asichingichi, kayakuna y ma, ringichi, y le chican horarios kuna y

0: Diospaj yuyayta yachashunchi.
1: Diospaj yuyayta yachashunchi nishka uyanapika. Diospaj shungo munashka warmika kazaranapajka alli chirinmi. Nishka uyanatami uyangichi. Kazaranapajka Diospaj shimita alli alli yachashpami. Diospaj shungo munashka warmika alli alli alli chirinmi. Kikimpish chay shinallatakmi alli alli alli chirina kan.